0: What you're about to listen is a journey through space and time. It crosses the past and the present of the Fortore region in the south of Italy. It is an open ear to the Liminaria Residency 2016, with voices and sounds by David Veles, Fernando Godoy, Maurizio Chiantone, Miguel Isasa, and with the incredible voice of Rosa Godoti.
1: Io son gennaio, tutti mi sanno, mi faccia vanto col capodanno, fredda e qua vendi, tenghi già pronti, porti i miei libri per fare i conti. Io son febbraio di breve vita, per me la neve non è finita. Porto la gioia, il riso e brio, il carnevale, il dover mio. Io son marzo, porto due ombrelli, per i giorni tristi, per i giorni belli. Mi dicono pazzo, la cosa è vera, però vi annunzio la primavera.
2: Brava mamma!
3: The main question is, we are we working for? Who we are we working for? That the community is the recipient of the work. That's the way it should be, to make like an around thing that is more complete. Because if we just come here and bring nothing to us, it's a waste of time. We don't want to make an art piece that can be done elsewhere. They ask what's the future, and we believe that the best way to approach the future is to approach actually the past and see what has happened from back then to now.
1: Rosa, piacere. È cambiata tanto che negli anni 60 nascevano solo i bambini. Poi è cambiata che hanno incominciato a emigrare, pure io sono emigrata, sono andata in Francia nel 60 e 61, pure io. Facevamo tutte le cose agricole, barbabietole da zucchero, patate, grane, piselli. Si andava con le valigie di cartone, erano così grandi. E è la prima volta che sono stata a Milano. So visto un treno che pareva che non veniva mai, con le valigie grandi in testa, con il lard di maiale dentro. Noi i miei immigrati, che lard nella valigia di cartone, in piazza così grande, e in da stazione a Milano, che lard in testa avevamo. Io curioso ho fatto. E facevamo le barbabietole da zucchero proprio per finire. Erano uomini romani 38-39 piante ogni 10 metri. Con la binetta così, zam, zam, zam. Se uno era in più o era in meno, il chef ci diminuiva anche la paga, la busta paga. E Montefalcone, ogni famiglia aveva il maiale. Si comprava un anno prima, lo doveva crescere un anno il maiale. E quello ti doveva bastare un anno il maiale. Ti mangiava tutto, ti mangiava tutto quello che aveva il maiale. Perfino il cuoio del maiale. Tu stupavi per la festa, si mettevano per la festa, prendeva un poco, come si dice a cotta, e quella si faceva la festa. Era tutto diverso di fronte a oggi.
4: Sì,
1: Si preparano per te, Rosabella sposerà, che sposare ci dovrà. Ci sposeremo a maggio, con tante rose, con tante rose. Canta al fuoco un bel dì, noi diremo di sì. Noi per mangiare facevamo sempre la pasta a mano. Prima si andava a lavorare in campagna, a piedi, un'ora di strada. Poi arrivava, andava a fare un vascio di legno al bosco che si vede e cucinava con il fuoco. Metteva la caldaia, non lo so se c'era una caldaia come quella, appeso una catena. Pensa a quella catena, si metteva la legna sotto, la legna più fine, e faceva il fuoco. Faceva il fuoco e la donna di casa faceva la pasta fatta a mano, con la farina. Con la farina faceva la pasta a mano. Quando era pronta che bolliva la pentola, il caldaio ammanava e si mangiava tutto dentro un piatto solo. La pasta facevo, mettevo magari un chilo di farina sopra un quadro così, diritto. Si faceva la sfoglia e poi si tagliava con il coltello. Come usciva, scevano i pettinelli, sceva la pasta lunga, magari facevo un pomodoro e si mangiava tutto così, tutti insieme. Tutta la famiglia si mangiava quella pasta lì. Quando era tempo di pomodoro, facevamo i pomodori, la salsa, poi si seccava al sole e poi quando dovevamo cucinare un po' di olio, mettevi un po' di salsa dentro, era la dose. Si faceva tutto, sì. Ogni 15 giorni si ammassava un pane fatto in casa, con i forni del paese. I panni erano così grandi, pure 7-8 kg, e si ammassava ogni 15 giorni, si faceva un pane, e quello ti doveva bastare. Nella mia famiglia eravamo 5 persone, 5 magari, pure chi era 10 persone, dipende, ogni famiglia era una tribuna di bambini in quei tempi. Era luce e battesimo, sai quando la bambina nasceva? E poi la malnutrizione, morivano quasi tutto, poco, noi eravamo 7-8, mi ero rimasta appena 3 sorelle. E poi quando avevano i bambini piccoli, si portavano pure i bambini in campagna, si portavano perché le mamme l'avevano rallattata e li tenevano pure in campagna. Poi si fasciavano con i fasciatoi i bambini. Non ne nascevano e i vestivi i bambini. Rimanevano come i salami, li così, stavano azzaccati. Come se preso un salame in mano. I bambini non ne pensavano proprio, manca vedevano se c'era la possibilità e neanche se non c'era la possibilità. Basta che nascevano bambini, tutti. Era una tribuna, la famiglia, tra nonna, bambini, genitori, era tutta una tribuna, si stava tutti insieme. E questa era la campagna prima, si stava.

Ogni cosa, il suono è diverso, no? Ogni cosa. Se suonava una campana che si riceve, suonata a mattutina significa che ti alza e dove andare in campagna. A che ora? Se suonava prestissimo, che è scuro. Dice suonata a mattutina e tutti si dovevano alzare con le campane. C'era un paese che sentiva a mezzogiorno, andava a mangiare a mezzogiorno. Stava pure ad ottenere il segnale del sole perché non si sentiva la campana. Allora avevano il sole che ottenevano per segno. Dice, quando è a mezzogiorno, il sole arriva a quel punto là, no? Quando si suona, per esempio, che c'è stanno dei fondi, si suona diversa, e suona tamo.

0: Panit Christiane popolare di Yama Cumbagna Maria che è la madre di Gesù. Pacele per mare per nominata va Santa Maria Monte Carmelo noi la Yama accompagna. Stevo sagrastan dietro una porta della chiesa, teneva tutte le persone che si erano appigliate a sedie per sedersi a messa. Ogni persona teneva la sedia, si aveva appigliata magari 100 sedie, 2 sedie, e uno ti pigliava la sedia per un anno e poi c'era un po' di grano e pagava la sedia tutta l'anno che si era seduta a messa. Le 40 ore ci stanno certe funzioni che si fanno diverse, si dicono le 40 ore che fanno ancora mo, stanno ancora mo sti tradizioni, ma mo si vanno fanendo, danno tutto il paese partecipava alle 40 ore, si era notte assai a mattina, facevano tutti i canti, i canti delle 40 ore.
1: Everybody that we talk the project, they get involved immediately because, and this is the best feedback we can get, is that if they like it, they will support us. If they like us, they will. But people have been super supportive, so it's like it's guys that we're doing it right.
2: Something very important, I think, the very valuable is the communication, the direct communication with the people. When we start to communicate in Italian, you know, our precarious Italian, but the response was really, really good. They started to interest in the project. They started to give us feedback, very important feedback, related with the bells, related with the cook, etc. So I think the important part of the project is our communication with the local people.
3: Ding dam bom ding dam bom ding dam bom ding dam bom ding ding ding ding ah.

presa, dici ma grazia sto paese. Tu bello paese munda falcona, dove c'è trattata troppo buona, a dove c'è trattata troppo buona. Mi essendo donna verde gianda, noi ringraziamo a tutta quanta, noi ringraziamo.

0: Statta buona paese, mio bello, c'è vita trattata con ma fratello, c'è vita trattata con ma fratello.
1: Grazie.